0: Arrivata.
1: Vado nella piena da.
0: Arrivata. Arrivata. Vado a spiegare.